0: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
1: Radio 6023.

0: il biotestamento. Ma perché lo fai?
1: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
2: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
1: Il biotestamento è questo.
4: Scusi, per il biotestamento?
0: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
4: Perché posso.
3: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.

Evitare la sofferenza è una sofferenza. Negare un fallimento è di per sé un fallimento. Nascondere la vergogna è una forma di vergogna.

0: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
1: E benvenuti, buonasera, 29esima puntata di Eurofonica in diretta da tutte le radio del circuito Raduni. Ciao Alice.
2: Ciao Fabiano.
1: Ciao Alberto alla regia, qui in diretta dagli studi di Radio Eco. Cominciamo subito una puntata con tanta canna al fuoco come al solito nostro ogni settimana. Subito primo tema, il tema forse più caldo di questa settimana, come sempre ormai da un po', l'immigrazione. In particolare il ruolo della Turchia e dell'Unione Europea, vero Alice?
2: Esatto, in particolare il fatto che questo accordo, ovviamente, come volevasi dimostrare, ai migranti non piace. E a dimostrarlo sono proprio gli eventi che si sono verificati lo scorso venerdì nell'isola di Chios, in Grecia, in cui 300 migranti hanno infatti deciso di aprire un varco nel recinto di filo spinato che circonda l'hotspot, che diciamo li accoglieva, per poi dirigersi in marcia verso il porto. E questa protesta, che si è conclusa con anche il lancio di lacrimogeni da parte della polizia e alcuni manifestanti feriti, però diciamo in qualche modo ha il merito di evidenziare quali sono i punti critici di questo accordo. E innanzitutto si tratta di problematiche che possiamo definire pratiche, perché ad esempio possiamo chiederci direttamente quanto tempo ci vuole per concedere oppure respingere una domanda d'asilo.
1: Certo.
2: Ci vuole tantissimo tempo, perché bisogna innanzitutto intervistare il richiedente, poi procedere con la valutazione della domanda, che questa valutazione si conclude ovviamente con una risposta positiva o negativa, e in caso di risposta negativa poi dobbiamo anche aspettarci che il richiedente ovviamente faccia ricorso. Il tutto è moltiplicato per migliaia di persone. Ed è chiaro che con cifre del genere ovviamente le tempistiche non possono essere veloci e soprattutto non ci si può aspettare che tutto venga condotto in maniera diciamo minuziosa e con attenzione.
1: E poi diventa complesso soprattutto per i paesi di prima accoglienza come la Grecia, che di fatto sono un paese fallito, in difficoltà economica, quindi forse richiedere anche questo sforzo ancora più grande per la Grecia, che già ha problemi per conto suo nella politica interna, mi sembra anche tosta come situazione per i greci, ma anche per l'Italia in realtà, che è un altro dei paesi di prima accoglienza.
2: Esatto, il rischio infatti è proprio questo, cioè che questi hotspots si trasformino in una sorta di limbo, però un limbo veramente troppo affollato, e soprattutto ci si renda conto che i funzionari addetti proprio a svolgere queste pratiche siano in realtà insufficienti. Infatti proprio lunedì scorso sono partiti i primi respingimenti, ma nonostante appunto si siano svolti in maniera molto ordinata e tranquilla, in realtà un articolo del Guardian uscito proprio ieri ha già evidenziato che secondo l'UNHCR 13 persone sarebbero state in realtà respinte in Turchia senza però essere state registrate prima, si dice per errore.
1: Dal governo greco questo.
2: Esatto.
1: Dal governo greco. Però una delle domande che allora a questo punto mi viene di farti è: ma hanno senso questi hotspot? Possono essere una soluzione al problema del riconoscimento? Servono secondo te?
2: Avrebbero un senso nella teoria, ma se il mondo sarebbe quello perfetto ideale in cui ci piacerebbe vivere, ovviamente.
1: Quindi tu dici è più utopistica che in realtà una questione come quella degli hotspot Italia e in Grecia?
2: È molto più utopistica, proprio perché secondo quanto dice il regolamento di Dublino le persone devono essere registrate per appunto vedere se possono essere destinatarie dello status di rifugiato. Quando le persone non vogliono rimanere nello stato di primo arrivo, cercano in qualche modo di scappare senza essere prima registrati. E oltretutto, quello che è una cosa, diciamo un altro punto critico dell'accordo, è il fatto che i respingimenti vengano proprio effettuati in direzione della Turchia, paese considerato dall'Unione Europea sicuro, ma in realtà diciamo in fatto a diritti umani non è che possiamo definirlo proprio in questo modo.
1: No, anche le vicissitudini di Erdogan. Ma a proposito di immigrati, c'è da considerare anche il ruolo dell'Austria degli ultimi giorni, perché le truppe di Vienna sono in questo momento stanziate sul Brennero, addirittura per bloccare i flussi migratori. Ce ne parla Antonio Megalizzi.
3: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
4: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
5: Mai come oggi il confine del Brennero si era rivelato tanto cruciale nella diatriba tra gli stati membri per la gestione del flusso dei migranti. Da una parte c'è l'Austria, che ieri, per mezzo del suo ministro della difesa Hans-Peter Daskosil, ha annunciato l'arrivo delle proprie truppe al confine, in pieno stile guerra mondiale, per presidiare l'ingresso del paese. Al momento sono pronti 100 uomini, ma il numero potrebbe crescere presto. Il ministro degli interni, Johanna Mikl-Leitner, ha dichiarato che rafforzerà il presidio nei pressi della frontiera del Brennero e in tutto il confine meridionale, perché è convinta che con la bella stagione i migranti aumenteranno e sarà sempre più complicato gestirne il flusso. Dall'altra parte l'Italia, inerme di fronte all'arrivo sempre più sostanzioso di profughi e all'incapacità del tutto europea, perché per una buona volta la colpa non è solo nostra, di pianificare una soluzione che badi al bene del continente e non delle poche nazioni del centro Europa che ancora adesso fanno pressione all'Austria affinché tenga a bada la spinta migratoria proveniente dal bel paese. Ogni tanto il ministro degli interni Alfano annuncia nuovi incontri, nuovi progetti e qualche soluzione a portata di mano, alla quale chissà perché nessuno prima aveva mai pensato. Così si ritorna alle discussioni da talk show e alle responsabilità da redistribuire a tutte le forze politiche, per poi finire con la colpa che è tutta nostra perché vendiamo le armi e facciamo le guerre nei paesi dei poveri disgraziati che bussano alla nostra porta. Nel mezzo l'Euregio, una macroregione formata da Trentino, Alto Adige e Tirolo, riconosciuta da Bruxelles e dai governi dei rispettivi paesi. Paesi che stanno discutendo sulla chiusura del nodo che più di tutti rende possibile la cooperazione economica tra le diverse regioni, e cioè il Brennero. Dal piccolo comune altoatesino sfrecciano ogni anno 10 milioni di veicoli e 40 milioni di tonnellate di merci. Un sacco di soldi per l'Euregio che, a mezzo della voce dei propri presidenti, chiede clemenza all'Austria e sostegno all'Italia per poter ribaltare una situazione che non dà segni di miglioramento. Anzi, se per i primi controlli gli automobilisti al confine potevano perdere anche una mezz'ora, i tempi delle prossime traversate sulle Alpi tirolesi potrebbero moltiplicarsi. Non a caso il Brennero è diventato sede di protesta domenica scorsa, dove gruppi europeisti hanno manifestato al grido di No Borders, avvicinandosi al confine fino alla carica della polizia austriaca, che non ha risparmiato l'uso di manganelli e spray urticanti per allontanare la folla urlante. Due giorni prima, qualche chilometro più a sud, decine di migranti hanno occupato una delle strade principali di Trento, bloccandone il traffico. La richiesta ufficiale prevedeva l'uso dei contanti al posto del buono pasto offerto dalla provincia di Trento, che, per mezzo del suo presidente Rossi, ha punito l'accaduto, definito inaccettabile, con l'espulsione di 9 dei manifestanti, tutti provenienti dall'Africa centrale. Una buona fetta di politica locale chiede la netta distinzione tra migranti economici e rifugiati, la popolazione inizia ad assistere attonita a scene inedite per il Trentino, mentre la nazione confinante piazza l'esercito a pochi chilometri dalle proprie case. Una nazione alla quale poco importa di Napolitano, che ricorda con gioia l'abbattimento di quello stesso confine, o del Papa, che si era detto contrario ai nuovi muri, o dell'Europa stessa, che era nata da un sogno dal quale forse ci stiamo risvegliando un po' tutti. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento.
6: Eurofonica. Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
7: E benvenuti alla 22esima puntata di Eurofonica. Siamo in onda su tutte le radio del circuito Raduni. Qui a condurre oggi con me c'è Rossella Biaggi. Grazie per essere sempre qui con noi.
8: Ciao a tutti, vi ricordiamo anzitutto che ci potete seguire ovviamente su tutte le radio del circuito Raduni. Ma ovviamente se vi doveste perdere la puntata la potete trovare direttamente sul sito multilingua eurofonica.eu/Italia. Qui trovate tutti i contenuti con le interviste da noi realizzate. Puntata molto interessante oggi, vero Andrea?
7: Sì, parliamo di comunicazione e trasparenza nell'Unione Europea, vogliamo sapere il ruolo dei media e quindi lo affronteremo in tutte le sfaccettature possibili. Partiremo dalla libertà di stampa con Sabrina, ma parleremo anche di come l'Unione Europea viene raccontata in senso positivo e negativo, e soprattutto sarà tra i tanti focus che sentiremo molto interessante quello sulla nuova legge della privacy dell'Unione Europea. Ma partiamo con Sabrina.
8: Esatto, io direi proprio di partire con il nostro collegamento con la nostra Sabrina da Roma 3 Radio e di chiederle appunto che cosa si sta muovendo all'interno dell'Unione Europea a proposito di stampa.
9: Ciao a tutti e bentornati, bentrovati. Io partirei innanzitutto con una parte un po', diciamo così, enciclopedica, no? Ricordando che quello che è un principio che forse diamo un po' tutti per scontato, cioè il principio di libertà d'espressione e pluralismo dei media, è tutelato dall'articolo 11 della Carta di Nizza, cioè la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. E quindi uno dei diritti inalienabili su cui si fonda la nostra comunità. Eppure il rapporto 2015 di Reporters Without Borders, cioè l'organizzazione non governativa internazionale che ha come obiettivo proprio monitorare e difendere la libertà di stampa, non sembra darci buone notizie sulle condizioni di salute di, appunto, della libertà di stampa nel nostro vecchio continente. Anche se sono europei i paesi che restano costanti in testa alla classifica mondiale dell'organizzazione non governativa, cioè Finlandia, Norvegia e Danimarca, che si distinguono per la qualità della libertà di stampa appunto nei loro territori, i restanti stati membri dell'Unione Europea per quanto riguarda loro, ecco, diciamo che si registra un calo. Reporters Without Borders segnala tra le cause di questo calo il fatto che l'Unione Europea non abbia nel suo diritto sulla concorrenza una legge che ne escluda i media. Per capirci, l'Unione Europea non fa differenza tra una testata e un'azienda di import-export, per cui i grossi gruppi editoriali rischiano inevitabilmente di soffocare quelli piccoli, a discapito ovviamente del pluralismo. Un'altra accusa mossa all'Unione Europea è di non avere leggi in merito alle modalità di finanziamento pubblico ai media e ancora di non aver imposto né la trasparenza nelle nomine dei dirigenti dei media pubblici né l'indipendenza di questi dalle autorità politiche nazionali.
8: Ecco, e la domanda che mi viene proprio spontanea è: ma proprio questa assenza di regole chiare oggi risulta particolarmente significativa, soprattutto se guardiamo a quello che sta succedendo in alcuni paesi dell'Unione Europea. Faccio proprio il caso, l'esempio della Polonia.
9: Esatto, Rossella, perché come sapete la Polonia sta facendo parlare molto di sé, soprattutto a partire da ottobre, quando le elezioni hanno portato al governo polacco il partito euroscettico di destra Legge e Giustizia, che si è subito dato da fare con delle manovre che non sono piaciute, anzi hanno allarmato parecchio l'Unione Europea. Il rapporto, diciamo, della Polonia con i media non è mai stato sereno, a dire il vero, come riporta anche l'Osservatorio Europeo sul giornalismo. Diciamo che tutti i governi polacchi, dalla caduta del muro ad oggi, sono stati accusati di trattare i media pubblici come meri strumenti di propaganda.
8: Ecco, e bisogna dire che l'opinione pubblica europea su questo tema è molto preoccupata proprio da queste riforme introdotte, tanto da aver spinto per la prima volta l'Unione Europea ad avviare una procedura di supervisione sulla Polonia. Ma perché sono così tanto preoccupati?
9: Sì, infatti, oltre appunto a quella che è una caratteristica dei media polacchi e del rapporto del governo con i media polacchi, la legge approvata da quest'ultimo governo, Legge Giustizia, che tra l'altro è stata approvata già da prima della fine del 2015, che cosa ha di preoccupante? Il fatto che ha sciolto con effetto immediato tutti gli organi direttivi della televisione e della radio pubblica polacca, affidando la nomina dei nuovi dirigenti direttamente al governo, per la precisione al ministro del Tesoro. Quindi niente più concorsi. Il governo si è di fatto dato il potere di assumere o di licenziare qualsiasi giornalista in qualsiasi momento. Queste decisioni quindi non passeranno più, come invece accadeva prima, sotto la supervisione del Consiglio Audiovisivo, il National Broadcasting Council, scusate, che è appunto l'organo indipendente istituito dalla Costituzione polacca, che fino a poco tempo fa, fino a prima di questa legge, aveva il compito di supervisionare tanto il settore audiovisivo pubblico quanto quello privato. Quindi praticamente questa norma stabilisce l'asservimento dei mezzi di comunicazione pubblici alla linea di governo, cosa che è dimostrata anche dalla cancellazione o sostituzione nei palinsesti di programmi considerati critici nei riguardi del neoeletto governo. I media pubblici rischiano di diventare, così come ha detto uno dei giornalisti licenziati, proprio il ministero della propaganda. Si è espresso in tal senso anche lo European Broadcasting Union, che ha dichiarato che si tratta di un passo profondamente retrogrado che danneggerà profondamente il servizio pubblico nel paese. Oltretutto, le spiegazioni che il governo polacco ha dato in merito a questa riforma sono controverse. Sarebbe stata pensata, infatti, proprio per limitare la parzialità che i media pubblici avevano durante la precedente legislatura di sinistra. Ovviamente l'eco di queste prese di posizione del governo populista risuona soprattutto tra i polacchi, che sono i primi ovviamente a percepire il pericolo in cui si trova la loro democrazia. Grandi manifestazioni pacifiche infatti sono state promosse all'indomani dell'approvazione della legge sui media e già prima in merito alla legge altrettanto controversa sulla Corte Costituzionale. In particolare è nato il Comitato per la Difesa della Democrazia lo scorso novembre via web, una comunità che ha visto l'adesione di migliaia di persone. però non dimentichiamo che sono stati i polacchi stessi a votare e a far vincere alle elezioni scorse il partito euroscettico, che tra l'altro è quello che ha ricordato il primo ministro polacco nell'occasione del suo discorso davanti al Parlamento europeo, che noi vi abbiamo raccontato a gennaio da Strasburgo. Quindi insomma il paese è diviso in merito.
8: Ecco, e per chiudere allora questo interessantissimo approfondimento, l'Unione Europea si esprimerà appunto in merito a marzo, giusto?
9: Sì, esatto, ma la questione polacca non è l'unica alla quale l'Unione Europea deve fare attenzione, perché proprio di questi ultimi tempi un altro pericolo per la libertà di stampa è quello che si sta verificando in Turchia. La Turchia, come sapete, come sappiamo, è il paese candidato ormai da anni all'ingresso nella Comunità Europea. Questa candidatura sembra sempre più lontana proprio a causa di queste gravissime accuse che adesso riguardano anche gli attentati alla libertà di stampa. L'ultimo atto di questi attentati è stato lo scorso novembre l'arresto del direttore e del caporedattore del quotidiano Cumhuriyet, cioè Kandundar e Erdem Gül. La loro colpa sarebbe quella di aver realizzato un'inchiesta sul traffico di armi verso la Siria, che vedrebbe coinvolti alcuni rappresentanti dello Stato. Quindi insomma l'Unione Europea di sicuro deve tener conto anche,
8: deve vigilare appunto sulla situazione. Sono assolutamente d'accordo. Beh, noi ringraziamo Sabrina per l'approfondimento che ci ha voluto regalare, veramente molto interessante. Noi continuiamo non prima di aver sentito una bellissima canzone, Claudia is on the sofa, Stellar Wind. Claudia is on the sofa, Stellar Wind, bellissima canzone, no?
7: Bellissima come i focus che sentiremo adesso, in particolare quello di Antonio Megalizzi che ci ha raggiunto al telefono. Ciao Antonio.
10: Ciao, ciao, buonasera.
7: E oggi ci parlerai del ruolo dei media di Stato, BBC, Rai, all'interno dell'Unione Europea. Che cosa hai scoperto?
10: Esatto. Ma siamo andati a cercare un po' che tipo di rapporto troviamo tra Unione Europea e media di Stato. C'è da dire subito che, a dispetto di tutte le varie ferre regolamentazioni, sapete, dell'Unione Europea sui media, le TV pubbliche non hanno molto da lamentarsi, specie perché nel trattato di Amsterdam addirittura, cioè lo mettono addirittura nel trattato, viene riconosciuto a loro il ruolo primario nel rispondere alle esigenze democratiche, sociali e culturali dei cittadini, ma soprattutto evitare che il settore sia dominato da un monopolio o da poche società. Infatti noi abbiamo un bel duopolio, non è che stiamo lavorando così bene, però cosa c'è da dire? Sicuramente la Commissione Europea riesce a monitorare in maniera molto dettagliata tutte queste sovvenzioni statali,
7: ma ci sono
10: con le varie normative.
7: Appunto, ci sono delle normative?
10: Sì, ovviamente ce ne sono, le norme sono quelle che avrete sentito sia da quando siete piccoli. Ci sono delle regole comuni sia per le TV pubbliche che private, abbiamo la protezione dei minori, salvaguardia del pluralismo dei media, combattere l'odio razziale, solite cose che sentiamo sempre. E ci sono anche dei tecnicismi, per esempio le restrizioni di tempo dei contenuti pubblicitari, per esempio ci sono i 12 minuti all'ora di spot pubblicitari, voi lo sapete benissimo, li potete inserire in radio, ad esempio.
7: Sì, ci sono tantissime leggi, anche molto particolari, però come sempre tradizione italica che non vengano rispettate, ma non siamo solo noi, vero?
10: Esatto, non è solo una tradizione italica, mi ha preceduto Sabrina che ha parlato della Polonia, in effetti proprio per questo vengono spiegate le tensioni momentanee tra Unione Europea e Polonia, perché appunto il governo Kaczynski ha messo più di una mano sul controllo delle televisioni polacche, e insomma Timmermans, questa cosa, che è il vicepresidente della Commissione Europea, non è che sia andata molto bene. Però le polemiche, come dicevi tu, sono anche italiane. Tu hai intervistato per primo Roberto Fico nei nostri microfoni in Parlamento Europeo, che si trovava lì per denunciare davanti all'Unione Europea una RAI detta sua e del suo partito fascista. Potete sentirlo tra l'altro al podcast su eurofonica.eu. Riguardo ovviamente poi ai vari rapporti tra Stato e televisioni pubbliche, siamo andati a vedere quanto spendono.

0: €79. In Germania le TV pubbliche, che sono tedesche diverse, sapete, loro hanno tutti Länder e cose così, costano €215 l'anno, in Francia €113. Però noi abbiamo questo fantastico, non è primato, siamo comunque nel podio, perché l'Italia si registra, e qua vorrei un bel applauso, come la seconda evasione più alta dell'intera Unione Europea, perché più di 30% dei nostri concittadini non paga il canone e ci precede solo la Polonia.
1: Beh, diciamo che ci piace stare in queste classifiche. Sicuramente non andrò in tutti quei a vivere in tutti quei paesi che hai citato. Però si sa, noi giovani non ci informiamo solamente in televisione, vero?
0: Esatto, perché questa è la preoccupazione più grande degli stati membri. Perché dicono, va bene, noi vi diciamo, la televisione insomma rispetta le norme dell'Unione Europea, i principi di neutralità, facciamo tutto il possibile perché non si cada nel monopolio. Però ragazzi, ma internet? Ci avete mai pensato? Perché ci ha pensato la EBU, che è la European Broadcasting Union, che si è riunita nel 2015 a chiedere all'Unione Europea, tramite tra l'altro una formale dichiarazione, una cosa molto seria, di prestare un po' di attenzione alla neutralità della rete, la famosa net neutrality, perché come sapete la rete, il server, cioè internet, è qualcosa di così astratto e possiamo dire anche anarchico, che è difficile da gestire e da regolamentare, perché i server, per esempio, di Google sono e di Facebook sono in America, e quindi magari stanno a leggi americane, e quindi l'Unione Europea riscontra molta fatica. E queste richieste sono entrate nel programma di lavoro 2016 del Parlamento Europeo, che però ancora non riesce a far fronte a tutte le preoccupazioni degli addetti ai lavori e dei colossi di internet, che giustamente vogliono la sua parte. Quindi possiamo concludere dicendo che se la televisione rimaneva un oggetto quasi più concreto di trattativa tra lo Stato membro e l'Unione Europea, l'astrattezza e questa internazionalità di internet rende davvero complicato la sua regolamentazione. Quindi diciamo che questa sarà la sfida del futuro.
1: Una sfida che vogliamo vedere e che seguiremo sempre su Eurofonica. Grazie Antonio per essere stato qui con noi.
2: Stai ascoltando la Maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
3: Sopravvissuti, ve l'ho detto che le canzoni di oggi sono tutte interamente dedicate
4: a me. Questa
3: è un po' nostra,
4: dai.
5: Sì, non è soltanto tua, non ti prendere tutte le canzoni.
3: Niente ragazzi, la verità è che nella redazione di Eurofonica siamo tutti egocentrici, okay. Per cui è un dato di fatto. E io ne approfitterei.
4: Ne approfittiamo per salutare tutti i nostri colleghi, sì, che hanno collaborato in toto in questa puntata.
5: Come
4: perché ci sono
5: sempre,
4: stati i loro contenuti.
5: La collaborazione da parte di tutti, quindi sempre bello.
3: Ma fra l'altro distribuita, perché come avete sentito abbiamo avuto un sacco di contenuti registrati durante il Festival del Giornalismo. C'era Andrea Fioravanti, che ci teneva un sacco ad essere salutato personalmente, perché poi lui ha realizzato veramente tantissime interviste che vi invitiamo anche ad andare a vedere ad ascoltare, sì, online,
4: certo.
3: Però poi salutiamo tutti quanti perché sono sempre fantastici e
4: noi
3: pure
4: dobbiamo chiudere,
3: andare.
4: No? Il tempo stringe, e allora cosa ci ascoltiamo prima di salutarci?
3: Beh, ovviamente
5: le EU Skills, come sempre.
3: Che sono quelle che, cioè, vi diamo le dritte per tutti i bandi e le cose che ci riguardano noi come studenti, tirocinanti e quant'altro all'interno dell'Unione Europea. Il servizio è realizzato da Antonio Megalizzi. Salutiamo tutti quanti, grazie per essere stati con noi e ovviamente
4: grazie a voi.
3: Appuntamento con Eurofonica.
5: Alla prossima settimana.
1: EU Skills, la nuova rubrica di Eurofonica che vi segnala bandi, borse di studio e stage nell'Unione Europea.
3: Eurofonica, su tutte le radio del circuito Raduni.
6: Nuovo appuntamento con le EU Skills, i bandi, le opportunità e le offerte più allettanti direttamente dalle casse dell'Unione Europea. Partiamo col botto, vi ricordate il Consiglio Europeo? L'edificio che ospita l'assemblea dove si riuniscono Cameron, Renzi, Hollande, la Merkel e gli altri capi di Stato europei? Beh, potreste lavorarci almeno 5 mesi mandando la vostra candidatura in francese o in inglese entro agosto 2016, registrandovi al sito del Consiglio europeo. Ma attenzione, ogni anno vengono inviate 4.000 candidature e solo 100 ragazzi vengono assunti. I candidati prescelti riceveranno un'email con l'offerta di 1.096 euro mensili, non 1.095 e neanche 1.097. State attenti però, pare che per un assurdo bug informatico le email del consiglio finiscano sempre in spam, come fossero pubblicità di Groupon. Nel caso non foste tra i 100 fortunati, non disperate, potrete sempre inviare una nuova candidatura per la tornata successiva. Info e dettagli al sito www.consilium.europa.eu. E se siete a caccia di un'estate scoppiettante ma non siete tipi da Ibiza o Formentera, vi consigliamo di volare a Parigi e frequentare la Summer School European Negotiation. Dal 4 al 16 luglio sperimenterete esperienze di negoziazione multilaterale. Che significa? In pratica simulerete le sedute del Parlamento Europeo, avrete contatti con praticanti provenienti da diverse organizzazioni, andrete a Bruxelles per conoscere dal vivo le istituzioni e vivrete in un campus nel cuore di Parigi. Avete tempo fino al 30 maggio per iscrivervi, ma i più svelti, coloro che invieranno la domanda entro il 30 di aprile, riceveranno uno sconto sul costo dell'iscrizione. Sono ammessi solo studenti di master. Per informazioni visitate il sito www.essec.edu. E se amate la natura e le gelide temperature baltiche, inviate immediatamente la vostra candidatura a svei@incoweb.org per volare in Lituania e lavorare nel parco regionale Tituvenai. Dal 5 maggio al 5 novembre 2016 vi occuperete del monitoraggio delle specie protette, di cooperazione con gli enti locali e di attività a stretto contatto con turisti e organizzazioni per la salvaguardia dell'ambiente. Vi basterà inviare CV, lettera motivazionale in inglese, e aspettare, ma non troppo. La deadline per le candidature è fissata per il 14 di aprile. Significa che, vista la partenza inizio maggio, entro pochi giorni i prescelti verranno contattati. E con Tituvenai è tutto, l'appuntamento con le U-Skills torna la prossima settimana. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento.
7: Eurofonica. Eurofonica. Eurofonica.
3: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
8: Eurofonica.
1: Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
7: Eurofonica.
9: Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France.
10: E altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU.
11: Senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio.
12: E Kids FM in Germania.
13: È un programma che giunta nelle radio universitarie, Domingo e do Algarve.
7: Eurofonica.
14: Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco e giovanile impressionante.
1: Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
6: Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
3: Uniti nella diversità.
1: Progetto promosso e finanziato dal Parlamento Europeo.
15: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
16: Ma chi ci sta dietro? Chi sta dietro la PSC?
17: I principi e gli orientamenti generali della politica estera e di sicurezza comune sono definiti dal Consiglio europeo, che in pratica individua anche le strategie comuni che devono essere messe in atto. Poi, sulla base delle indicazioni del Consiglio europeo, è il Consiglio dell'Unione europea che prende le decisioni necessarie per agire, e lo fa o attraverso delle azioni comuni, che sono quelle che riguardano specifiche situazioni dove poi è necessaria l'azione operativa di tutti gli Stati membri, oppure attraverso le posizioni comuni, che definiscono la posizione che ha l'Unione Europea su una specifica questione e indicano così le linee guida generali a cui le politiche estere degli Stati membri poi devono conformarsi. La PSC poi è messa in atto dall'alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza, che è come una sorta di mandatario del Consiglio dell'Unione Europea. Il ruolo che fra l'altro dal 2014 è ricoperto dall'italiana Federica Mogherini ha la funzione di rappresentanza e praticamente permette all'alto rappresentante di contribuire con le sue proposte all'elaborazione della PSC e di coordinare gli aspetti civili e militari delle missioni.
3: Ma in sostanza, quindi, cosa fa l'Unione Europea per potersi difendere?
17: Allora, diciamo che l'Unione Europea non ha un esercito permanente, però all'interno della PSC è prevista la PSDC, che sarebbe la politica di sicurezza e di difesa comune, che riguarda gli aspetti che sono legati alla difesa e alla gestione civile e militare delle crisi nel quadro della politica comunitaria. In pratica, l'Unione Europea può utilizzare mezzi civili e militari al di fuori dell'Unione Europea, però per il mantenimento della pace, per la prevenzione dei conflitti e per il rafforzamento della sicurezza internazionale. Poi i tipi di missione che diciamo possono essere svolte all'interno di questa PSDC sono le operazioni comuni di disarmo, le azioni di consulenza e assistenza militare, la prevenzione dei conflitti e il mantenimento della pace e la gestione delle crisi, in pratica ristabilendo la pace per esempio in seguito ad un conflitto.
16: E ci fai qualche esempio di queste missioni dell'Unione Europea?
17: Sì, certo. Allora, quelle di cui si è parlato maggiormente, che fra l'altro si possono approfondire sul sito ufficiale europa.eu, sono praticamente due missioni di pace. Quella della Georgia-Russia, che risale all'agosto del 2008, quando l'Unione ha inviato i suoi osservatori per monitorare la situazione di crisi e praticamente ha fornito gli aiuti umanitari agli sfollati. Inoltre ce n'è un'altra, che è la missione EULEX del febbraio 2008, che è quella di quando sono stati inviati in Kosovo 2000 funzionari tra forze di polizia, magistrati, avvocati e tutto il personale di dogana, con l'obiettivo di garantire l'ordine pubblico e aiutare le autorità locali a costruire uno stato di diritto.
3: Dopo tutte queste sigle un po' particolari, alla fine cosa succede nel caso in cui venga attaccato uno degli stati europei dell'Unione Europea?
17: Allora, diciamo che in linea generale hanno previsto un po' tutto, perché esiste la clausola di difesa reciproca. In pratica il Trattato di Lisbona rafforza la solidarietà tra i paesi dell'Unione Europea in caso di minacce esterne, introducendo una clausola di difesa reciproca con il Trattato sull'Unione Europea, che si chiama TUE. In pratica questa prevede, e questo lo cito testualmente, che qualora un paese dell'Unione Europea subisca un'aggressione armata nel suo territorio, gli altri paesi dell'Unione sono tenuti a prestargli aiuto e assistenza con tutti i mezzi che sono in loro possesso. A questo però di recente si è aggiunta anche un'altra clausola, che si chiama clausola di solidarietà, che prevede l'obbligo per i paesi dell'Unione di agire, qua ve lo leggo appunto anche in questo caso, congiuntamente qualora un paese dell'Unione sia oggetto anche di un attacco terroristico o sia vittima di una calamità naturale o provocata dall'uomo. Quindi diciamo hanno previsto un po' tutto come Unione Europea.
16: Esatto, grazie mille Benedetta, noi ti ringraziamo di essere stata qui con noi con questa tua bellissima spiegazione. E Sara, ci ascoltiamo un po' di musica?
3: Sì, adesso passiamo a un altro gruppo molto rock, rock and roll, rock, vabbè sì dai, Eagles of Death Metal con Complexity.
16: E torniamo in studio. Benedetta ci ha spiegato prima come non esista un esercito europeo, ma che la formula adottata per risolvere le controversie dall'Unione Europea è la diplomazia. Però un tentativo di costruzione di un esercito comune è stato fatto. Andiamo a scoprirne di più con Alice Masoni, che nel suo Focus ci spiegherà anche come e perché questa esigenza oggi sembra riaffacciarsi.
8: Eurofonica.
7: Eurofonica.
18: Eurofonica.
19: Era il 27 maggio del 1952 quando i paesi istitutivi dell'allora Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, Francia, Italia, Germania e Benelux, firmarono il patto che avrebbe dovuto istituire una Comunità Europea di Difesa. Il piano Pleven, così chiamato per il primo ministro francese che lo presentò, prevedeva la costituzione di un esercito europeo composto da divisioni provenienti da ogni Stato membro, facente capo alla NATO ma all'atto pratico gestito da autorità esclusivamente europee. Il piano però fallì a causa della mancata ratifica della Francia, impegnata con la guerra in Indocina e pressata da una popolazione che mai avrebbe accettato il riarmo della Germania. È stato questo il motivo per il quale il percorso di integrazione europea ha seguito poi una strada esclusivamente economica, causa dell'unione imperfetta che ancora adesso sussiste. Non è da considerarsi un caso, allora, se proprio negli ultimi mesi l'idea di costituire un organismo di difesa comune sta tornando di nuovo a farsi largo nelle stanze del potere UE. Gli attentati che a Parigi hanno aperto e chiuso il 2015 sono la prova evidente dell'instabilità geopolitica che circonda e che è anche in grado di colpire direttamente l'Europa. Ma le minacce alla sicurezza non provengono soltanto dal Mediterraneo e dal Medio Oriente. Anche Putin non sembra voler far dormire sonni tranquilli a Bruxelles, come dimostrano l'intervento militare in Ucraina, il tempo in trattativa con l'UE proprio in merito alla sua adesione e l'annessione della Crimea del 2014. Secondo l'European Politics Strategy Center, think tank del settore interno alla Commissione europea, mai come oggi le minacce di guerra incombono sull'Europa. Ecco perché l'ipotesi di un'effettiva integrazione militare tra Stati membri non dovrebbe essere sottovalutata. Un organismo di difesa comune avrebbe il vantaggio di eliminare gli sprechi anche da un punto di vista economico, spiega l'European Politics Strategy Center nel suo ultimo rapporto di giugno 2015, riducendo le spese che gravano sui bilanci nazionali e al tempo stesso eliminando inutili duplicazioni ed inefficienze. Ne sono una prova lampante i 17.000 carri armati di ben 37 modelli diversi a disposizione degli Stati europei. Una cifra enorme e senza senso se confrontata con i 27.500 statunitensi, riconducibili però a soltanto 9 modelli differenti. E a proposito di America, NATO First è stata la parola d'ordine che dai tempi della Guerra Fredda ha guidato ogni decisione in ambito di sicurezza e difesa del territorio. Ma adesso che la strategia militare a stelle e strisce sembra volgersi verso l'Asia e lo stesso Obama si auspica una maggiore integrazione europea nel settore della difesa, è lecito domandarsi se tale assunto non abbia in realtà costituito un alibi che, in nome della tutela dell'alleanza transatlantica, ha di fatto impedito l'attuazione di meccanismi di difesa di carattere esclusivamente europeo. Alla luce delle argomentazioni dello European Political Strategy Center, la Commissione europea ha perciò incaricato l'Alto Commissariato per la Politica Estera e la Sicurezza Federica Mogherini di definire entro giugno 2016 una nuova strategia in materia. L'ipotesi più plausibile è che il progetto venga inserito nella cosiddetta PESCO, acronimo che sta per Permanent Structure Cooperation, già prevista dal Trattato di Lisbona ma mai veramente decollata. Con una partecipazione rigorosamente volontaria, la PESCO consentirebbe agli Stati che condividono gli stessi interessi di prendere dei provvedimenti in comune, senza però creare spaccature all'interno dell'UE. Praticamente è una sorta di Eurogruppo in materia di difesa. È infatti poco probabile, se non addirittura impossibile, che Stati neutrali come Austria, Danimarca, Finlandia o Irlanda o il Regno Unito possano dichiararsi favorevoli a farne parte. The times they are changing, cantava Bob Dylan nel 1964. Nella difesa UE del 2016, nessun'altra espressione potrebbe essere più attuale. Alice Masoni, U-Radio, per Eurofonica.
8: Eurofonica.
7: Eurofonica.
18: Eurofonica.
3: Rientriamo sempre qui con Eurofonica, sempre qui Sara Penge e Sabrina Fasanella. Esatto. Parlavamo di un'ipotesi di esercito comune, vediamo invece ora cosa ne pensano i più diretti interessati. Ascoltiamo infatti l'intervista di Caterina Moser a Michele Frisia, rappresentante del sindacato autonomo di polizia italiano.
20: Eurofonica,
3: il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
18: Eurofonica.
1: Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
21: Siamo con Michele Frisia, rappresentante del sindacato autonomo di polizia. Grazie per essere qui con noi.
22: Buongiorno.
21: In Italia ci sono 5 forze di polizia ufficiali. Servono tutte o forse sarebbe meglio riorganizzarle in un'unica?
22: Il sindacato autonomo di polizia che io rappresento a livello provinciale è da sempre contrario a questa duplicazione delle funzioni delle forze di polizia. È uno spreco di risorse pubbliche, perché vuol dire avere 5 sale operative, 5 messe, 5 uffici del personale, quando in verità spesso le funzioni delle varie forze di polizia si duplicano e quindi chi ne fa le spese alla fine è l'efficienza del sistema e i conti pubblici. La nostra proposta è una riorganizzazione e un'unificazione delle forze di polizia, a cominciare dalla Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri, che sono quelle che sono in assoluto sovrapponibili e che hanno funzioni identiche, mentre le altre forze di polizia, la Guardia di Finanza, la Polizia Penitenziaria e la Forestale, alla fine hanno delle competenze più specifiche. Ma non solo, poi ci sono anche i Vigili del Fuoco, la Guardia Costiera, le polizie locali e provinciali, che hanno delle altre funzioni che si duplicano alle precedenti. Quindi ci vuole un'organizzazione seria del sistema che si aspetta veramente da tanti anni, da più di 30 anni.
21: Perché ci sono così pochi italiani all'interno dell'Europol, del CEPOL e delle altre strutture europee di polizia?
22: Innanzitutto c'è un poca valorizzazione della conoscenza delle lingue straniere. Già noi come Italia siamo spesso un fanalino di coda, anche a livello scolastico, sull'insegnamento e l'apprendimento delle lingue straniere, e il personale della polizia non fa eccezione a questa realtà italiana. Inoltre chi conosce le lingue non spesso è valorizzato come dovrebbe. In generale c'è una scarsa considerazione delle possibilità che ci può portare, ci possono portare le strutture, le agenzie di polizia europee, con un ritorno in termini di sicurezza poi nel nostro paese.
21: Come e quanto sono coordinate le forze dell'ordine con i loro colleghi stranieri?
22: Il collegamento con le polizie straniere c'è sempre stato, e soprattutto su questioni delicate come il terrorismo. La difficoltà è quella di trasformare questa situazione da qualcosa di specialistico ed episodico in una realtà quotidiana, in un abbattimento vero e proprio delle frontiere che permetta nell'attività quotidiana degli operatori di polizia di poter individuare gli elementi di una prevenzione efficace del terrorismo, perché non è soltanto nella ricerca dell'attitante acclarato che si può fare un'attività di prevenzione seria, ma bisogna trasportarlo alla possibilità di interazione delle banche dati, alla possibilità di scambio delle culture di sicurezza di vari paesi, quindi a creare una cultura di sicurezza politica comune fare varie forze di polizia. Questo ancora manca.
21: Cosa dovrebbe fare il governo per migliorare il lavoro delle forze dell'ordine?
22: La forza di polizia europea sarebbe un qualcosa sicuramente di positivo. Purtroppo, ad esempio, nel nostro paese si scontra questa realtà con il fatto che l'attività di polizia è strettamente regolata dalle norme. Quindi, prima di arrivare a una possibilità di avere una forza di polizia comune, bisognerebbe coordinare i sistemi giuridici, che sembra un'impresa piuttosto difficile. Eurofonica.
0: Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France.
10: E altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU.
11: Senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio.
12: E Kids FM in Germania.
13: È un programma che giunta nelle radio universitarie domingo e do Algarve.
7: Eurofonica.
21: Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco giovanile impressionante.
1: Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
6: Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
3: Uniti nella diversità.
1: Progetto promosso e finanziato dal Parlamento europeo.
3: E anche la nostra regista, che ringraziamo tantissimo, Graziana, che anche lei si è emozionata, insomma. Ma torniamo sempre alle nostre politiche europee, perché dal piano Pleven alla comunità europea di difesa, adesso abbiamo uno sguardo sulla situazione attuale europea, che quindi passiamo dalla Brexit ai rapporti con il conflitto in Siria e passando anche con la Turchia. In collegamento telefonico abbiamo il caro Antonio Megalizzi.
2: Ciao ragazze, ciao, buonasera, come state?
3: Bene.
20: Ciao Antonio.
3: Ciao bellissimo, come stai?
2: Io bene, vi sento un po' lontano, come se stesse parlando da un antibagno, tipo, però non lo so.
20: È una cosa, insomma, cioè, cerca di stare con l'orecchio teso, dai, speriamo se riusciamo
2: okay,
20: a risolvere.
2: Aspetta, dai. No, lo dico per Graziana, com'è che si chiama?
20: Sì, la Graziana. Sì, sì.
2: Ciao Graziana, volevo dirtelo, gliel'ho detto, te lo dirò in diretta in caso, va bene. Dicevamo.
20: Sì. Andiamo a noi.
2: Sì, allora diciamo sì, non c'è solo la Brexit ovviamente nelle teste delle istituzioni europee, perché tutti i vari conflitti che vediamo tutti i giorni in tutto il mondo non fanno dormire sonni tranquilli i nostri diplomatici, ce ne sono diversi. Come sapete l'Europa si trova a fare sempre da mediatore, perché ha questa sfumatura, no? Da pacificatore, da promotore dei diritti umani, dalla democrazia del mondo, queste cose qua.
20: Ma cominciamo dalla questione più famosa di tutti, quella della Siria.
2: Esatto, diritti umani, democrazia abbastanza assenti direi. In Siria c'è questo conflitto tra ribelli e difensori del regime di Assad dal 2011. Da una parte ci sono gli Stati Uniti, la Francia, l'Arabia Saudita, la Turchia e paradossalmente l'ISIS, che lottano per spodestare questa presidenza e ottenere un governo democratico, ovviamente a parte l'ISIS, che vuole creare questa sua sorta di stato autonomo, un po' come un Sudtirol del Medio Oriente, e dall'altra parte abbiamo il governo in carica, che è la Siria, insieme a Russia, Cina, Iraq e Iran, che difendono appunto la poltrona di Assad. Cosa fa l'Unione Europea? Non è presente militarmente in questo conflitto, anche perché è già un casino aggrovigliato di suo, però supporta la fazione ribelle con delle sanzioni che sono valide dal 2014, le hanno tra l'altro rinnovate recentemente fino al 2016. Le sanzioni prevedono un embargo sul petrolio, delle restrizioni economiche relative a investimenti in diversi settori. Tra l'altro il Consiglio europeo si è occupato recentemente anche di Libia, e come sapete è stata lasciata a se stessa dopo la caduta di Gheddafi. Siamo andati là, l'abbiamo spodestato e abbiamo lasciato campo libero a qualunque forma di terrorismo. C'è questa inabilità ovviamente della presidenza di Tobruk. E cosa può succedere? È partita una missione da parte dell'Unione Europea, la missione si chiama Juban Libia. Questa missione cerca di aiutare l'amministrazione locale a gestire questa crisi, a controllare le frontiere e a migliorare le riforme in tema di sicurezza, cercando di garantire un cammino un po' più lineare verso lo sviluppo democratico che dovrebbe attenderla.
3: E passando invece dalla Libia, cosa è successo in Turchia?
2: Ecco, la situazione della Turchia è ancora più complicata, perché in questa situazione, in questa posizione geograficamente molto strategica per gli sviluppi della guerra in Siria e per il controllo dei flussi migratori. Si dice, o meno, Erdogan non ci permette di saperlo con certezza perché era stato il giornalista che ne parlava, di traffici illeciti con l'ISIS. Perché? Perché da una parte la Turchia sa che l'ISIS tiene buoni i curdi, che sono i loro acerrimi nemici, no? E quindi ci sono diversi parlamentari europei che non è che siano così contenti all'idea di dare 3 miliardi così cash a Erdogan e di dire vale, occupati dei rifugiati, intanto ti pago. Come si gestisce questa condotta turca? Con una cosa che si chiama appunto il principio di condizionalità, cioè l'Unione Europea dice: io ti faccio annusare la possibilità di entrare in Europa, tu però fai quello che ti chiedo.
20: Antonio, le tue metafore sono sempre deliziose. Però continuiamo a parlare di altre questioni, perché nonostante ce ne siano già un bel po', l'Unione Europea ha anche altro per la testa. Arriviamo a quello che forse è il conflitto più lungo dal dopoguerra ad oggi.
2: Esatto, probabilmente questo principio non funziona più di tanto, perché ancora il conflitto israelo-palestinese non l'abbiamo risolto. Come ci si comporta? Ovviamente Israele non è che puoi chiedere: guarda, se fai quello che ti dico ti faccio entrare in Europa, perché è un po' lontano. Allora, di principio l'Europa ha formalmente riconosciuto lo Stato di Palestina, è successo nel dicembre 2014, questa cosa ha fatto leggermente arrabbiare il premier israeliano Netanyahu, e quando si è visto tra l'altro ricevere anche sanzioni, richiami ufficiali per le violazioni dei diritti umani nei confronti della popolazione palestinese, è impazzito. Ma com'è che si colpisce, si mette in difficoltà un paese come Israele senza affrontarlo con le armi? Utilizzando l'economia, come dicevamo. Questa si chiama soft power per gli addetti ai lavori, cioè significa questo: Israele esporta miliardi, 13 miliardi di dollari all'Europa ogni anno, che è il suo primo importatore, quindi ha tutto l'interesse nel continuare a commerciare con noi. L'Europa allora può gestire a suo piacimento questa mole d'affari, tenendo il coltello dalla parte del manico e quindi aumentando le pretese di anno in anno. L'ultimo schiaffo, diciamo, a Israele è stato l'obbligo per i prodotti creati nei territori tra virgolette occupati di esibire un'etichetta speciale, così da informare il consumatore sulla provenienza. Se uno è per la Palestina contro Israele, vede che il prodotto è stato creato in un territorio occupato e ne boicotta la vendita, dice: io non lo compro. E lo stesso strumento è usato in Sudan, Zimbabwe e Repubblica Centrafricana per le stesse ragioni.
3: E non sono però solo i diritti umani a preoccupare l'Unione Europea, vero Antonio?
2: Eh no, perché c'è anche il tema del nucleare. Cos'è successo? Sapete che adesso abbiamo fatto pace con l'Iran, dopo 40 anni di embargo ci siamo accordati appunto a proposito del nucleare insieme col benestare degli Stati Uniti. Non a caso da quel momento Rouhani si è sbizzarrito in giro per l'Europa come se fosse... come se il marito gli avesse regalato una shopping card. Adesso ho detto marito, mi ammazzano quelli delle cose, come marito moglie, no, in quel senso. E la stessa sorte però non è toccata alla Corea del Nord, perché come sapete Kim Jong-un pare abbia fatto esplodere, abbia fatto eseguire un test nucleare. Non si sa mai niente di quello che succede là dentro, si sa solo che a migliaia di chilometri hanno sentito un terremoto pazzesco. L'Unione Europea abbia fatto esplodere questo, abbia fatto tentato questo test nucleare. L'Unione Europea è un po' preoccupata, però usare il principio di cui parlavamo prima di condizionalità è molto difficile, perché la Nord Corea probabilmente vive in una condizione di semi-autarchia, quindi è molto gestibile, si gestisce da sola e ha pochi rapporti con l'esterno.
20: E invece l'Unione Europea tiene sotto controllo altre situazioni, Antonio, facci così uno schema rapido.
2: Esatto, nell'intervista precedente si parlava di Arabia Saudita e Yemen, è vero, dopo la rivolta sciita l'Arabia Saudita ha bombardato lo Yemen, abbiamo Iraq e Afghanistan, siamo andati a portare la democrazia e poi ce ne siamo andati via senza la democrazia, e poi ci stiamo tenendo d'occhio Mali, Somalia e Nigeria, perché sono a rischio ingovernabilità a causa delle minacce del terrorismo.
3: E adesso siamo arrivati purtroppo un po' alla fine della nostra telefonata e chiacchierata, soprattutto Antonio, e concludiamo quindi col nemico, amico storico dell'Occidente, la Russia e il nostro caro Vladimiro Putin.
2: Vladimiro che ci ascolta sicuramente dalla sua stanza lussuosa di Londra. La Russia, come sapete, è amico e nemico storico da secoli, un po' ci facciamo la guerra, un po' ci facciamo affari, per esempio ce la troviamo come alleata nella lotta all'ISIS e alla Siria, anche se in realtà sta per Assad contro i ribelli, però l'abbiamo sanzionata, la sanzioniamo per l'intervento in Ucraina nel 2014, per la Crimea, insomma ha un sacco di situazioni da gestire, anche la Russia, la Cecenia, è un po' come l'Arabia Saudita, come ben sapete, è uno dei peggiori stati del mondo per quel che concerne la salvaguardia dei diritti umani. Si dice sia anche alleato all'ISIS, nel senso che vende regolarmente le armi all'ISIS perché vuole allontanare lo spettro di una minaccia sciita, però è il nostro miglior alleato nella lotta all'ISIS stesso. Quindi questo è lo schizofrenico discorso che facciamo ogni anno, è come uno degli stati che noi regolarmente occupiamo, comunque bombardiamo per gli stessi motivi. Comunque sappiamo bene che ideali e affari non sempre combaciano con principio, linee guida di questo cammino, no? Che dovrebbe portare alla pace nel mondo, e sono scelte difficili, sono scelte contraddittorie, cariche di ipocrisia, però sono la base di quello che noi connotiamo sempre con questo termine che chiamiamo politica.
20: Grazie Antonio, noi ti salutiamo, grazie di questo spiegone Megalizzi, e andiamo ad ascoltarci il brano. Il branco Inferni e Primavera ci porta al momento rassegna stampa, vero Sara? Siamo quasi alla fine di oggi.
4: Sì, adesso siamo arrivati alla nostra rassegna stampa e qui abbiamo in collegamento telefonico il nostro super mega caporedattore Andrea Fioravanti.
20: Ciao Andrea.
5: Ciao ragazze.
4: Come stai Andrea? Come stai? Dici.
5: Abbastanza bene, preoccupato per le tante notizie che nell'Unione Europea ci fanno sperare e disperare.
4: Allora, cominciamo subito. Quali sono le proposte del governo Renzi per il rilancio dell'Europa?
5: Beh, Matteo Renzi, per festeggiare i 2 anni del suo governo, 22 febbraio 2014, ha voluto fare le cose in grande, presentando appena 2 giorni fa la proposta che, come dicevi tu, ha un obiettivo abbastanza umile, cioè quello di cambiare l'Unione Europea e rivoltarla come un calzino. Tra queste proposte ci sono l'introduzione di l'unione bancaria con la garanzia dei depositi europea, una politica europea unica sui migranti e un ministro delle finanze europeo con un bilancio da gestire, anche se poco fa il ministro delle finanze Carlo Padoan ha dichiarato sì al ministro del tesoro unico, ma non a un guardiano dei conti. Insomma, vogliamo qualcuno che gestisca i nostri conti ma che non ci metta le mani dentro. Nel documento, 9 pagine solo in inglese, e questo ci fa ben sperare sulle qualità linguistiche del nostro premier, il governo forse dichiara che il progetto europeo sta soffrendo una crisi senza precedenti. Insomma, in questo scenario dobbiamo individuare e offrire ai cittadini le soluzioni che si aspettano. Quindi, come vi ho detto, la questione numero uno è quella dell'unione bancaria. L'entrata in vigore del bail-in, tradotto l'obbligo di far pagare il fallimento delle banche a chi ne è azionista, deve essere un must, anche se purtroppo proprio il governo Renzi è caduto su lo scandalo Banca Etruria. Un altro elemento importante è quello della revisione del Fiscal Compact, che impone all'Italia sulla carta una riduzione del debito pubblico di 50 miliardi di euro all'anno, e un paese che ha un debito pubblico già del 130% è un bel peso. Insomma, si vuole un'Unione Europea un po' più flessibile e un po' meno austera, insomma, meno nelle mani di Angela Merkel.
20: Torniamo scusa Andrea, vai.
5: No, infine una cosa un poco importante, ma forse molto di più per il mondo della city e della finanza: l'emissione degli eurobond, cioè le obbligazioni sovranazionali che permetterebbero di condividere il debito tra tutti i paesi dell'Unione Europea e quindi essere un po' più uniti nella diversità dei debiti pubblici.
20: Il motto che ripetiamo spesso qui ad Eurofonica. Mentre invece andiamo nell'Egeo, Andrea, e vediamo la NATO come scende in campo.
5: Sì, il segretario generale Jens Stoltenberg ha dichiarato che la NATO riporterà in Turchia i migranti salvati all'interno del Mare Egeo, in quella che è un'operazione mastodontica partita l'11 febbraio e condotta, a dire il vero, da Grecia e Germania, che a braccetto insieme alla Turchia cercheranno di raccogliere e, perdonate il termine, pescare nell'Egeo i migranti o rifugiati che dir si voglia che stanno sfuggendo dalla Siria oppure stanno arrivando nell'Europa per motivi economici. Insomma, le 3 navi della Standing Maritime Group 2, che stanno solcando in questo momento le onde del Mare Egeo, hanno un compito di ricognizione, monitoraggio e sorveglianza degli attraversamenti illegali della frontiera. Ovviamente questa azione ha un legame molto stretto con l'Unione Europea e molti paesi, tra cui anche l'Italia, hanno già offerto dei mezzi per rafforzare questa missione. La Commissione Europea si è complimentata per questa dichiarazione di Stoltenberg, sostenendo che i 10 chilometri di mare che separano le coste greche dalle turche non possono diventare un paradiso per i trafficanti, quindi speriamo che la missione porti a salvare vite e rafforzare i controlli delle frontiere. Insomma, a dispetto del cognome, Stoltenberg ha preso la decisione più razionale, cioè portare i migranti nella regina del Mare Egeo, la Turchia di Erdogan, che per gestire l'afflusso di migranti, come ne abbiamo parlato nelle scorse puntate di Eurofonica, chiede e forse ha quasi ottenuto, a dispetto del governo italiano, 3 miliardi di euro.
20: I giochi di parole di Andrea sono sempre così esemplificativi.
4: Sì, infatti. E andiamo avanti. Dalla Turchia passiamo alla mia bellissima Gran Bretagna. Brexit, dici cosa è successo?
5: Allora, ci sono dei sondaggi contrastanti. Poche ore fa è stato segnalato che la maggior parte dei britannici vorrebbe uscire dall'Unione Europea. Infatti si tratta del 37% contro un 36% di contrari. Ovviamente vi lascio immaginare l'altra percentuale dei non so. E questo è un sondaggio abbastanza contraddittorio, perché appena 3 giorni fa un altro sondaggio aveva stabilito che il 48% dei britannici in realtà voleva rimanere all'interno dell'Unione Europea. Ma il problema è che il contrasto è tutto interno. Da pochi giorni Cameron ha ottenuto ancora di più un avvicinamento dell'Unione Europea sulle richieste della Gran Bretagna. Ne ricordo una in particolare, quella di non garantire i benefits economici, quindi tradotto le future pensioni dei lavoratori, per almeno i primi 4 anni di inserimento dei nuovi migranti, tra cui ci sono tanti nostri ascoltatori italiani. Il problema è proprio di politica interna, perché Nicola Sturgeon, il premier del Parlamento autonomo scozzese, ha dichiarato che la Scozia chiederà un referendum sull'indipendenza se il Regno Unito uscirà dall'Unione Europea. Immaginate una Scozia molto forte, molto potente, come unico paese inglese di lingua inglese insieme all'Irlanda all'interno dell'Unione Europea. Insomma, erano i tempi di train spotting che non si stava così bene di dopamina in Scozia. La situazione però è abbastanza particolare, perché il primo ministro della Repubblica Ceca ha dichiarato che ci potrebbe essere un effetto contagio se il 23 giugno la maggior parte degli inglesi decideranno di uscire dall'Unione Europea. Pensate che 3/5 dei cechi sono felici ora, in questo momento, di stare all'interno dell'Unione Europea e, come abbiamo raccontato nelle nostre puntate di Profonica, da sempre sono contrari all'adozione della moneta unica. Secondo un sondaggio dell'ottobre 2015, il 62% voterebbe contro il mantenimento della Repubblica Ceca all'interno dell'Unione Europea. Io spero che questo non accada, soprattutto per le orecchie dei nostri ascoltatori, che dovranno abituarsi a sentire Cexit, che non è proprio un termine agevole.
20: Cexit, speriamo di non doverlo usare. Andrea, noi ti ringraziamo tanto di questa rassegna stampa. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Eurofonica. Io saluto Sara e vi diamo innanzitutto appuntamento alla prossima settimana, però vi lasciamo con cosa, Sara?
4: Con la nostra UPIL, come al solito, questa volta di Benedetta Intelisano, che ci spiega cosa sono gli atti legislativi dell'Unione Europea e come effettivamente disciplinano la convivenza e la collaborazione tra le tante sovranità indipendenti che coesistono nell'Unione Europea. Andiamocela ad ascoltare. Ciao!
9: Unità nella diversità.
14: È nel motto dell'Unione Europea che si trova il concetto di unione, coesione e cooperazione tra diversi sistemi statali, ognuno con il suo ordinamento interno e con le sue leggi. Ma come fanno tutte queste unità sovrane e indipendenti a rapportarsi a vicenda, pacificamente e ordinatamente, per garantire un equilibrio e realizzare gli obiettivi previsti dai trattati europei? È a questo che servono i diversi tipi di atti legislativi, ideati per disciplinare i rapporti tra gli Stati. Esistono rispettivamente atti vincolanti e non vincolanti. Alla prima categoria appartengono i regolamenti, che sono gli atti di autorità massima in quanto devono essere applicati in tutti i suoi elementi e nell'intera Unione Europea, le direttive, che sono atti vincolanti per tutti i paesi ma che lasciano un margine d'azione e attuazione molto più ampio, e infine le decisioni, riferite a un destinatario ben preciso. Alla seconda invece si riferiscono le raccomandazioni e i pareri, che trattandosi di suggerimenti, opinioni, delle posizioni assunte dall'Unione Europea su specifiche questioni, non impongono nulla. La domanda a questo punto sorge spontanea. Come si disciplinano tra loro legalmente 28 stati che hanno ognuno un ordinamento giuridico diverso dall'altro? Ciascuno stato cede una parte della sua sovranità. Analizziamo il caso italiano. L'articolo 11 della Costituzione cita testualmente: «L'Italia consente, in condizioni di parità con gli altri stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni e promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo». L'Italia prende una parte del suo potere e la regala all'Unione Europea, facendo addirittura prevalere il diritto comunitario su quello interno. Tutto questo, naturalmente, ha una condizione, che esso non violi i principi sanciti dalla Costituzione. La nostra Carta dei diritti fondamentali è dunque una sorta di assicurazione per qualsiasi atto europeo che vada contro i valori costituzionali del nostro Paese. ed è in questo modo che possiamo stringere in assoluta sicurezza rapporti con il resto d'Europa. Benedetta Intelisano per Eurofonica, Catania.
15: Eurofonica,
14: il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
18: Eurofonica.
1: Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
16: Eurofonica.
0: Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France.
10: E altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU.
11: Senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio.
12: E Kids FM in Germania.
13: È un programma che giunta nelle radio universitarie di Min e do Algarve.
16: Eurofonica.
21: Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco giovanile impressionante.
1: Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
6: Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
17: Uniti nella diversità.
1: Progetto promosso e finanziato dal Parlamento Europeo.

0: ricominciano i corsi, le fatiche per prendere il treno, l'ansia degli esami.
1: Ma tutto questo c'è un limite. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, torna al Good Morning Lab.
0: Per allietare la tua pausa pranzo e per saziare la tua voglia di musica.
1: Radio 6023.
0: Comoda,
1: viva,
0: sempre al tuo fianco.
2: Che okay, campioncini d'erba, siamo tornati sottotono con voi. Parlate pure male di noi.
3: Area cronica.
2: Rosario Madonia.

0: Radio 6023. 6023.
1: Vuoi diventare speaker, autore, regista, redattore musicale, tecnico audio e molto altro ancora? Radio 6023 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia e di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con la realtà vercellesi, piemontesi e nazionali. Scrivi a info@6023.it e visita il nostro sito Radio 6023. Collabora con noi!

0: Radio 6023 ha un'opportunità lavorativa per te. Visita vercelligiovani.it per maggiori informazioni.
1: Servizio civile a Vercelli. Scopri, conquista, vivi.

tanto nella notte penso ai giorni che abbiamo passato insieme senza aver paura di sbagliare. Lo sei a letto nella notte, penso sempre al tuo nome, quanto affascinante e quanto è bello pronunciarlo. Cosa cerchi tu nelle parole che ti dico? E non guardare mai il mio viso quando ti sorrido. Diventa rosso senza pensare al domani, se

quelle cose che ti dicevi da sola quando stavi da sola. Vorrei andare al mare e poi tuffarci da una barca a vela per nuotare là e andare via da qua.

tornare da quale angolo lontano. Ombre a rincorrersi sul muro, mi viene incontro il tuo profumo. È un mare calmo l'incoscienza, e ho bisogno di te, pazienza.

0: sono tornato, ma solo per poco. Solo per dirti che andrò via di nuovo. Non sono vero, è solo il ricordo. A costruire quello che avresti voluto sentirti dire quando ti nascondevi nel tuo silenzio.
1: Era un rifugio, il mio atteggiamento era rispetto per ciò che hai vissuto, per non intromettermi dei tuoi sentimenti.

0: Ciao, sono Vincenzo di Radio 6023 per Spazio Emergenti e sono in compagnia di Francesca Sarasso.
1: Che
0: ciao.
1: Bello essere qui, grazie mille per l'invito.
0: Oggi parliamo del tuo secondo singolo che è Leggimi la mano. Di cosa parla questo brano?
1: Leggimi la mano è nato in un momento di grande incertezza mia. Pensavo al futuro, al domani e non sapevo esattamente dove collocarmi. Credo sia un brano nel quale soprattutto i giovani si possano riconoscere, perché stiamo vivendo in un periodo storico molto precario. Però ho provato a raccontare questo, ma con una cosa che mi contraddistingue, credo contraddistingue molto la mia scrittura, che è l'ironia. Quindi ho provato a raccontare la mia paura rispetto al futuro, però con un sorriso.
0: E tu cosa ti aspetti da questo futuro, dal tuo domani?
1: Io mi aspetto delle cose meravigliose, speriamo che arrivino, insomma si lavora sempre, io lavoro tantissimo per la musica, scrivo tanto, cerco di muovermi su più fronti per realizzare questo sogno, si spera che a tempo debito arrivi tutto e si incrociano le dita.
0: A tal proposito ti chiedo, qual è il tuo percorso musicale, quali sono le tue influenze musicali?
1: Allora, il mio percorso musicale nasce già un po' di anni fa, nel senso che ho iniziato a studiare pianoforte da bambina, poi durante l'adolescenza mi sono avvicinata al canto, ho iniziato a studiare canto, che ero abbastanza scettica quando avevo iniziato, perché credevo che il canto tra l'altro fosse proprio solo una questione di talento puro, cioè in realtà c'è un lavoro non indifferente rispetto all'uso della gola, e questo mi ha cambiata molto. Poi ho iniziato a suonare in giro, in piccoli locali, piccoli club, ho iniziato a scrivere sempre durante l'adolescenza, 15-16 anni, e recentemente, insomma, comunque la cosa più recente che ho fatto dal punto di vista live è stato partecipare a Musicultura, che è un festival che mi ha aiutata tantissimo a crescere. Con il mio primo singolo, Non ci incontriamo mai, e mi ha dato l'opportunità di suonare un po' in tutta Italia, in dei teatri pazzeschi, e poi anche all'Arena Sferisterio, c'erano 3.000 persone, quindi insomma tremavano le gambe da morire.
0: Un'emozione forte.
1: Forte, sì, poi c'era anche il buon Frizzi, che ricordo con affetto, pur avendolo conosciuto solo per una settimana, con il quale ho vissuto anche la mia prima esperienza televisiva, perché la fine del festival, la finalissima, è andata in diretta su Rai 1.
0: Oltre a scrivere per te stessa, scrivi anche per gli altri, giusto?
1: Sì, soprattutto in questo periodo, tra l'altro, sto scrivendo molto, pensando ad altri artisti. Al momento i brani che, come si dice un po' nel gergo tecnico, piazzato, sono stati destinati a delle band emergenti, a dei cantanti insomma più o meno del mio stesso calibro, però anche lì si spera sempre di far meglio, di riuscire, sarei felicissima di dare un mio brano a qualcuno di grande, importante.
0: Te lo auguro senz'altro.
1: Grazie.
0: Qual è il tuo genere? Verso quale genere pensi di essere orientata?
1: Ma io sono assolutamente pop. Mi piacciono le sonorità del pop e amo il pop, perché dire pop vuol dire tutto e non vuol dire niente. È così ricco di contaminazioni che in realtà non è etichettabile così facilmente. Il pop forse è semplicemente il genere che arriva più facilmente alle persone.
0: Tu sei di Vercelli. A tal proposito ti chiedo, cosa offre la città di Vercelli a voi artisti?
1: Io partirei dicendo che potrebbe fare di più, nel senso che è sempre un bene guardare le cose con una prospettiva di miglioramento. Non ci sono, dal mio punto di vista, grandi occasioni per potersi esprimere a Vercelli. Sarebbe necessario magari qualche festival, qualche occasione in più per dare spazio ai giovani, e anche qualche club in più. Ci sono dei locali più che altro che magari fanno suonare, però sempre un po' a delle situazioni che hanno già ragione di esistere, esistono già da molto tempo, sono costruite, strutturate, però bisogna dare spazio anche a chi sta nascendo.
0: Esatto, proprio ai giovani emergenti, aiutare loro.
1: Esatto.
0: Che sono agli inizi. Bene, Francesca, quali sono i progetti futuri che hai in programma?
1: Allora, in questo momento sto scrivendo tantissimo, devo dire, sono proprio un fiume in piena, e quindi innanzitutto direi che voglio veramente creare un repertorio molto vasto da presentare al pubblico, diciamo così. Sto scrivendo tantissimo anche per altri, spero che... Ho tanti progetti in questo momento di cui però non parlo, anche un po' per scaramanzia. Spero che qualcosa vada in porto. Spero anche di pubblicare presto un nuovo singolo.
0: Ecco, infatti proprio quello stavo per chiederti, quindi stai comunque lavorando anche a un nuovo singolo?
1: Sì, sì, sempre, sempre. Ma adesso sto... devo decidere, devo capire un attimo con il mio team, ecco, che direzione prendere, che, qual è il brano giusto da pubblicare.
0: Pensi anche poi di arrivare a raccogliere più pezzi in un disco? Hai in mente di...
1: Sì, sì, assolutamente. Cioè, un disco è indispensabile. Anche se mi rendo conto che in una situazione emergente, quale può essere la mia, quale è la mia, non so quanto sia conveniente buttare subito fuori un album. Credo che a livello proprio di marketing, mi viene da dire, per cercare una crescita maggiore, di far ascoltare a quante più persone il proprio lavoro, sia meglio forse buttare fuori pillola dopo pillola, perché un disco, quando non si ha magari una spinta fortissima dietro, c'è il rischio che si disperda, che non venga ascoltato del tutto come potrebbe essere ascoltato.
0: Perfetto, allora noi aspetteremo il tuo prossimo singolo e, quando sarà il momento, anche il tuo futuro album. Dove ti possiamo trovare? Quali sono i tuoi contatti?
1: Allora, su Instagram mi potete trovare a francesca.sarasso, su Facebook sono Francesca Sarasso, ho anche Twitter, credo sia Francesca, però non ho mai usato, mai pubblicato niente, quindi questo ve lo sconsiglio, però insomma.
0: I tuoi singoli invece si trovano su YouTube?
1: Su YouTube, sì, scusami, tra l'altro mi sono dimenticata il canale YouTube. Sempre Francesca Sarasso, non ho grande fantasia nel chiamare i miei canali, però mi sembra il modo più semplice per raggiungermi.
0: Ok, allora, in chiusura di intervista io voglio chiederti di lanciare il tuo pezzo, il tuo singolo.
1: Allora, quello che ascolterete adesso è il mio ultimo singolo, si chiama Leggimi la mano, e insomma, se avete anche voi paura del futuro, penso che questo sia il pezzo giusto per voi. Leggimi la mano.

l'antisemitismo era un elemento centrale dell'ideologia nazista già prima della sua ascesa al potere. Ma l'era dell'Olocausto iniziò nel gennaio 1933, quando Adolf Hitler e il partito nazista assunsero il controllo politico della Germania. A partire da quell'anno, i nazisti iniziarono ad attuare una politica statale di repressione contro gli ebrei, che consisteva nel rubare le loro proprietà, privarli dei loro diritti e della cittadinanza. Nei pogrom della Notte dei Cristalli del 9 e 10 novembre 1938, 91 ebrei furono uccisi, almeno 1.400 sinagoghe bruciate e 30.000 ebrei furono arrestati e rinchiusi nei campi di concentramento. Meno di un anno dopo scoppiò la Seconda Guerra Mondiale. Durante il conflitto, la Germania nazista e i suoi alleati e collaboratori uccisero quasi 2/3 degli ebrei europei, sottoponendoli a condizioni di vita terribili, maltrattamenti brutali, fucilazioni e gassificazioni di massa e imprigionandoli in centri di sterminio appositamente progettati, noti come campi di concentramento. Furono uccisi 6 milioni di ebrei.

0: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
1: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne. Anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
0: Paolo Borsellino.
2: Radio 6023.

0: torno a casa vorrei...
1: Stare zitta e muta.
0: Al lavoro vorrei...
2: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
0: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
3: Una mattarella!
0: Dopo gli studi mi piacerebbe...
3: Non rompere!
0: Quello che chiedo alle istituzioni è...
4: Un paio di schiaffi?
5: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di pubblicità Progresso.

partito all'inizio, ricordo, vomitato il cuore. Pensare a te è stato un po' come un vizio, si può far sempre anche se non si vuole. Io sono sempre arrabbiato, ma qualcosa è cambiato, certe cose devo dire addio. E tutto quello che dico mi suggerisce che qua a spiegarmi male sono io. Questa qui è la grande guerra, è immensa. Dove dire sì, dire no è marginale. Quando dentro hai la grande guerra, è immensa. La più grande guerra che si può immaginare è la vo-

0: In questo episodio della rubrica Fuori dal gergo approfondiremo uno strumento fondamentale per il funzionamento dell'Unione Europea, i trattati. Forse ne avrete già sentito parlare, ma oggi vedremo insieme cosa sono e perché sono così importanti.
1: Un trattato è un accordo giuridicamente vincolante tra tutti i Paesi membri dell'Unione Europea. Sono proprio i trattati a stabilire come funziona l'Unione, quali sono le sue competenze e come vengono prese le decisioni.
0: Quando un paese firma e ratifica un trattato, accetta di seguirne le regole. Si impegna quindi a rispettare il diritto dell'Unione, a cooperare con gli altri stati membri e a partecipare a istituzioni comuni come il Parlamento europeo.
1: Gli obblighi stabiliti nei trattati sono vincolanti, tutti i paesi membri devono rispettarli. Esistono però anche testi non vincolanti, come le dichiarazioni politiche o gli orientamenti. Questi documenti indicano semplicemente la direzione da seguire e i tribunali dell'Unione non ne possono imporre l'applicazione.
0: La storia dell'Unione Europea è una storia di impegno condiviso per lasciarsi alle spalle gli orrori della guerra e costruire insieme un futuro di pace e prosperità. Tutto inizia negli anni 50 del secolo scorso, poco dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. L'idea è semplice ma potente: promuovere la cooperazione economica tra i paesi per ridurre il rischio di nuovi conflitti.
1: Il primo grande passo in questa direzione risale al 1957 con il Trattato di Roma. Questo istituisce la Comunità Economica Europea, con il fine di rafforzare i legami economici tra gli Stati e abbattere le barriere agli scambi. L'obiettivo è creare un mercato comune, in cui merci, persone, servizi e denaro possano circolare liberamente. Non è ancora l'Unione Europea che conosciamo oggi, ma è da qui che tutto ha inizio.
0: Facciamo un salto in avanti al 1992, anno in cui viene firmato il Trattato di Maastricht, noto anche come Trattato sull'Unione Europea. Questa data segna un punto di svolta perché è in questo momento che nasce ufficialmente l'Unione Europea. Andando oltre gli aspetti economici, questo trattato crea una vera e propria unione politica. Inoltre rappresenta un passo fondamentale verso l'adozione di una moneta unica e del concetto di cittadinanza europea. Da questo momento in poi le persone non sono più solo cittadini del proprio paese, ma anche dell'Unione Europea e hanno il diritto di vivere, lavorare e votare oltre i confini nazionali.
1: Negli anni successivi l'Unione Europea continua a crescere e adattarsi alle nuove realtà. Il Trattato di Amsterdam, firmato nel 1997, apporta una serie di modifiche per rendere il funzionamento dell'Unione più efficiente, oltre a porre le basi per l'adesione di nuovi membri. Inoltre rafforza i poteri del Parlamento, rendendo l'Unione più democratica e più vicina ai suoi cittadini.
0: Poi, nel 2007, arriva il Trattato di Lisbona, l'aggiornamento più recente del sistema europeo. Questo trattato semplifica il processo decisionale, rafforza il ruolo sia del Parlamento europeo che dei parlamenti nazionali e rende l'Unione più trasparente. Introduce anche due nuove figure chiave per la leadership internazionale dell'Unione, il presidente a tempo pieno del Consiglio europeo e l'alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza.
1: Il Parlamento europeo non scrive i trattati, ma svolge comunque un ruolo tutt'altro che secondario. È la voce dei cittadini europei e approva molte delle modifiche apportate dai trattati. Nel corso degli anni, questi documenti hanno rafforzato il ruolo del Parlamento, che oggi partecipa attivamente al processo legislativo, ha voce in capitolo sulle decisioni di bilancio e contribuisce all'elezione del Presidente della Commissione europea.
0: Il Parlamento europeo è inoltre coinvolto nel processo di modifica dei trattati. Se da un lato le trattative sono condotte dai governi nazionali, dall'altro il Parlamento viene sempre consultato ed è chiamato a esprimere il proprio parere.
1: Riassumendo, i trattati sono alla base di tutte le azioni intraprese dall'Unione. Sono accordi vincolanti che ne definiscono il funzionamento nei più svariati ambiti, dal commercio all'economia fino alla politica per il clima e ai valori democratici. E man mano che l'Unione Europea cambia e si evolve, si evolvono anche i suoi trattati.
0: Questo podcast è presentato da Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.